0: Par oui dire ?
1: Oui.
2: Oui, oui.
3: Pascal Tison.
4: A parte il fatto che mi bisogna vedere quando scade questi porto d'armi. Comunque.
5: Tra le strade saracene, mille chiese d'altri tempi, ci si incontra tanta gente, non per ridere per niente.